Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

penso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O FM.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani

0: 98.5
1: 2
0: 000 FM.
1: Anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, Ida Vega così, sembra che il paradiso

se pilastri di rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi, un quaderno, uno

mentale, io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, oh.

incazzo, no. E allora dimmi un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.